Martin is el alma di Fresciana, quella celebre rosa temprana. Avere cari fresco del Rio, same palomas, tu casa Rio, Guadalajara, Guadalajara, sapi sapore tia.